60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Sessanta, settanta, ottanta, la radio degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

cervello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: they ate. I saw the
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio. La più estesa manifestazione culturale d'Europa, che torna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte. Con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di Cultura e Società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
5: Altro che Pechino, da campione in carica Jannik Sinner non risponderà presente mercoledì all'appello in terra cinese. Il ginocchio scricchiola ancora, minando le sicurezze anche del più forte di tutti, che sceglie i social per raccontare in un video, rigorosamente in inglese, la decisione di far slittare il ritorno in campo da dove manca ormai dal 12 luglio 2026, il giorno della gioia del bis nel giardino di Wimbledon. Sono dispiaciuto, il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile. Parole che hanno sorpreso, soprattutto deluso, gli organizzatori, accrescendo parimenti la preoccupazione degli appassionati. E pensare che gli allenamenti sostenuti nei giorni scorsi a Monte Carlo, anche in compagnia di Cobolli, avevano indotto all'ottimismo un po' tutti. Invece ecco il fulmine a ciel sereno, annesse altre nubi sull'immediato futuro. Troppo vicino il 7 ottobre, il Masters 1000 di Shanghai. L'obiettivo del rientro si sposta su Vienna tra un mese, collaudo fondamentale in ottica Finals ATP. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con la Diane Kronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo è il tema del convegno Articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche e politiche sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurri alla vigilia della Giornata Mondiale del Polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e allo stesso tempo non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Dr. Liba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle, una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata? Patologie immunomediate, croniche e imprevedibili il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da ABVIE per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline, organizzato da In Rete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunta alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
3: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente, si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian, a Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di leggere per piacere, perché riduce il rischio di demenza fino a un terzo. Arriva la conferma dall'Università di Cambridge. Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell'umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen's Reading Room, promossa dalla regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo. La ricerca evidenzia come l'atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socio-economico di partenza o dal tipo di testo scelto. Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di 5.000 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di declino cognitivo su un arco temporale di 5 anni. In particolare, l'abitudine alla lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%. Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale, modifiche strutturali e funzionali, aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale, connettività potenziata, miglioramento della sostanza bianca, le autostrade di comunicazione del cervello che supportano l'elaborazione del linguaggio e la memoria. Se nella terza età la lettura costruisce una riserva cognitiva di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale. Analizzando i dati di un maxi studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente, nella prima infanzia, manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale: capacità cognitive superiori, memoria più salda, maggiore soglie di attenzione, capacità avanzate di problem solving, miglior rendimento scolastico, risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche, stile di vita equilibrato. I giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale come ansia o impulsività, dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e personal computer. I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello, ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale. Effetto antistress immediato, empatia e connessione: sfogliare le pagine delle storie aiuta a immedesimarsi negli altri, sviluppando un'empatia superiore. L'importanza anche dei gruppi di lettura che evitano l'isolamento sociale. L'allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti, perché gli esperti continuano a dire che leggere faccia molto bene, ma per piacere, nel senso che se lo fate perché obbligati o se lo fate perché magari lavorate e dovete leggere, come capita ad esempio a me moltissimo, ecco, questo non viene considerato. Grazie per essere stati con noi.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80 e Bruno Righetti con voi. E abbiamo il compito di portarvi ai confini della leggenda. Caspita, che definizione. Sì, questa è la nostra missione, portarvi dentro la leggenda e se possibile anche sconfinare. 30 anni di musica tutti i giorni, 24 ore su 24 e ogni tanto pillole dalle classifiche. In Italia succedeva in quel periodo che primeggiava Riccardo Cocciante, Margherita, siamo nel 1976. E un'altra bellissima canzone, Non si può morire dentro, di Gianni Bella, era al secondo posto. Ma in mezzo alle canzoni italiane era arrivato questo gruppo diventato poi leggendario.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Beh, ragazzi, degli ABBA non si può discutere assolutamente nulla, nulla. Uno dei complessi più fortunati, ma anche grazie al loro talento, che gli anni 70 ricordino. Fernando, questo era il disco che abbiamo ascoltato e che era in hit parade da noi in quel 1976. E in America invece c'era un altro fenomeno. È diventato veramente un fenomeno perché sono durati 3 anni, ma in quei 3 anni hanno vissuto davvero intensamente.

0: Pensate che questa canzone Rob Parisi, che ne è l'autore, la voleva inserire sul lato B di una cover di una canzone dei Commodores. Fortunatamente all'interno della casa discografica qualche produttore la sentì e ne cambiò letteralmente il destino fino a farla diventare una hit. Infatti a quell'epoca era prima nella Hot 100 americana. Wild Cherry con Play the Funky Music. E si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Noi ci sentiamo tra un'ora circa per un'altra carrellata dalle classifiche di tanto tempo fa qui su Radio 67. 70-80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhzhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Come stiamo messi a voglia di grande musica? Siete sul canale giusto. Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti e all'interno di un palinsesto di una colossale dimensione e che dà l'idea di che questi 30 anni sono stati così densi, così intensi di musica di grandissima qualità che un palinsesto non ci sta. Ci vorrebbero 3-4 radio per poter fare un palinsesto. Ci tocca scegliere e come scegliamo noi quando dobbiamo andare in onda con le classifiche. Siamo nell'86, dicevo, due canzoni che stanno agli antipodi come genere e come qualità, ma comunque sono rappresentativi di un'epoca. La prima canzone la tiriamo fuori dalle chart americane, sono i Genesis.
1: C'era una volta Hit Parade.

Il 1986 è stato l'anno che ha consacrato a livello planetario il successo di Invisible Touch, da cui abbiamo estratto questa Throwing It All Away, un disco che ha venduto 15 milioni di copie, pensate un po', eh? Va bene, dopo i Genesis direttamente dalla classifica americana, adesso veniamo a casa nostra, perché contemporaneamente, mentre là si ascoltavano Genesis e cose varie, noi qui ci solazzavamo con Tom Hooker.

0: Tom Hooker, grande protagonista negli anni 80 con il fenomeno della Ital Disco, ha fatto veramente cose interessanti, è stata la voce vera di Dan Harrow, altro progetto che vendette moltissimo in tutta Europa. Oggi si dedica con grandi eccellenti risultati alla fotografia. Vabbè, si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Noi ci lasciamo come di consueto con la raccomandazione di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, seguiteci anche attraverso la pagina Facebook, lasciate una traccia del vostro passaggio. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa per un altro blocco con le classifiche di Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Signore e signori, benvenuti all'ascolto di Radio 607080. È il momento della classifica in pillole. Più volte al giorno noi vi interrompiamo la sequenza delle magnifiche canzoni di Radio 607080 per inserire dei pezzi che arrivano direttamente dalle Hit Parade di quel tempo. Noi siamo verso la seconda metà, la terza settimana si è conclusa del mese di settembre e stiamo esplorando ciò che accadeva nel 1967. Restate all'ascolto, due canzoni, una italiana e una americana da farvi ascoltare, che hanno dei riferimenti straordinari. 4 milioni di dischi, bastano?
2: C'era

Questa canzone fu pubblicata nel 1954 da Roy Hamilton e la portò fino all'ottavo posto della classifica di Billboard dedicata al rhythm and blues. Tradotta in italiano lo fu per la prima volta nel 62 con una traduzione di Giancarlo Testoni, che lo affidò a Milva su un pezzo, anzi sul lato B di una 45 giri dal titolo Ferita. Non se la filò nessuno. Quando ci mise le mani Mogol e fece la sua traduzione con la canzone cantata da Fausto Leali, vendette 4 milioni di copie e fu un successo internazionale. Questo per dire quando le parole sono messe al posto giusto. Nel 1967 imperava Fausto Leali con A Chi, mentre negli Stati Uniti c'era un'altra bella canzone che sono riuscito a recuperare in quello stesso periodo fra quelli che potrebbero essere i pezzi conosciuti anche dalle nostre parti. La interpreta oggi Michael Bolton.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Beh, ci siamo regalati due bei pezzettoni da questa fine estate del 1967. Knock on Wood, una canzone scritta da Eddie Floyd ma pubblicata per la prima volta nel 1966, ma nello stesso anno viene interpretata anche da Otis Redding e Carla Thomas, finisce dritta nelle prime posizioni della Hot 100 americana ed è per questo che oggi l'abbiamo ritrovata in questo appuntamento, ma successivamente anche Wilson Pickett, David Bowie, Eric Clapton, ma forse la versione in assoluto più famosa e che è arrivata anche a un pubblico anche più giovane è quella di Amy Stewart, che è arrivata al numero uno negli Stati Uniti. Si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Noi come sempre ci ritroviamo fra un'ora circa sui canali meravigliosi di Radio 6078.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Cari amici e soprattutto amiche all'ascolto, scusate, non voglio discriminare nessuno, ma oggi va così. Radio 60 70 80 e Bruno Righetti, momento di classifica. Come sapete, le nostre pilloline quotidiane più volte al giorno, noi siamo prescritti da tutti i medici condotti d'Italia, quindi state tranquilli, non abbiamo controindicazioni, anzi siamo veramente uno stimolo al divertimento. Le nostre canzoni fanno salire l'umore di tutti, quindi niente psicoterapeuta, ma solo radio. Due canzoni, una dall'America e una europea, un successo europeo, ma poi questi sono diventati famosi un po' in tutto il mondo. La prima canzone che vi faccio ascoltare è questa, un must perché sicuramente la conoscete, ma soprattutto in quel periodo dominava la classifica americana e credetemi non è cosa da poco. Ascoltiamola insieme.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: gospel, come spesso accadeva in quel tempo, e passare al soul era un gioco da ragazzi. Dopo 5, 6, 7 anni di attività incontrano Maurice White degli Earth, Wind & Fire, che si sente tantissimo anche in questa produzione che abbiamo appena fatto, e voilà, arriva il grande successo disco al punto da portarli nel primo posto della Hot 100 di Billboard. Poi tra l'altro parteciparono anche al disco degli Earth, Wind & Fire più tardi, parecchi anni più tardi, con Boogie Wonderland, e sì, erano le coriste. Queste erano gli Emotions, un gran bel pezzo che ci siamo lasciati alle spalle, e abbiamo lasciato quindi l'America per tornare in Italia, dove da noi andava veramente forte Ma Baker.
1: I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from

0: Baker, Born AM, questo disco del 77 è scritto negli annali per il record di vendite. L'album si chiamava Love for Sale ed è quello che ha fatto veramente esplodere la Born AM mania in tutto il mondo. Naturalmente non poteva fare capolino anche dalle nostre parti, perché in quel tempo erano al terzo posto in classifica, che era dominata in quel settembre del 1977 da Umberto Tozzi con il suo esordio discografico di Ti Amo, anche lui in fatto di dischi, con questa canzone veramente successo clamoroso. Ma vedevamo anche Zodiac di Roberta Kelly, un'altra canzone che spesso e volentieri ritroviamo nei nostri loop giornalieri. Poi posso citarvi ancora Tomorrow, Amanda Lear, A Canzoncella degli Alunni del Sole, che tra l'altro abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, Year of the Cat di Al Stewart, insomma una bella classifica che si chiude qui. Però l'appuntamento con l'Hype Parade del 77 è arrivato al termine. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, vi lascio alla programmazione sempre così interessante e ricca di Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80. 1, 2, 3,

0: is that the feeling?
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Beh, un bel appuntamento, dite la verità che vi piace, quando sentite lo stacchetto della classifica di qualche anno fa vi aumenta la concentrazione e volete assolutamente scoprire quali sono i due brani che anche oggi vi faremo ascoltare. Beh, questo è normale, quando le canzoni sono così belle, anche perché quelle che noi proponiamo sono assolutamente dei top, quindi sono, arrivano dalle classifiche di casa nostra, ma non solo, e sono dei grandissimi successi commerciali, quindi si ascoltano molto volentieri e talvolta non sono proprio quelli che ascoltiamo continuamente da queste frequenze, perché le canzoni sono talmente tante che pubblicarle tutte, farle ascoltare tutte è veramente difficile, anzi impossibile. Quindi oggi ci occupiamo un po' di America come sempre e un po' di casa nostra. Il primo gruppo che andiamo ad ascoltare, va, prima lo ascoltiamo, poi ve lo presento. Aha!
0: C'era una volta Hit Parade.

Per arrivare a comporre e quindi far parte della colonna sonora di un film di James Bond devi essere un artista acclamato, e gli A-ha in quel 1987 già erano delle star mondiali, perché il loro precedente successo Take On Me, con un video strepitoso e rivoluzionario all'epoca, avevano già conquistato il mondo, più di 100 milioni di dischi venduti solo di quella canzone. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a personaggi di primissimo ordine che pubblicano The Living Daylights, che arriva puntualmente in classifica anche da noi in quel 1987. Ma da noi c'era anche un bell'artistone americano di quelli tosti che fanno parte della storia, forse è la storia del pop in assoluto, e che si chiama Michael Jackson. Questa canzone era stata proposta da Quincy Jones a Barbara Streisand, a Whitney Houston, Aretha Franklin, Agnetha Fagstock degli ABBA, tutte rifiutarono di cantarla. Allora Quincy Jones, che era il produttore, si rivolse a Syda Garrett, che aveva scritto Man in the Mirror, e ne venne fuori questa perla strepitosa. L'album è Bad e la canzone è I Just Can't Stop Loving You.

0: I Just Can't Stop Loving You, presente in classifica sia in America che in Italia contemporaneamente. Vabbè, d'altronde il pezzo meritava. E la classifica si esaurisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato finora. Vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80. Il prossimo blocco sarà un appuntamento con il 1968. A presto quindi da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-80.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1968, l'anno delle grandi rivoluzioni giovanili. L'anno che ha provocato dei cambiamenti incredibili nella storia del costume italiano. Boh, se siano buoni o meno, lascio a voi il giudizio, io ce l'ho sospeso al momento, nonostante tutto. Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi e con i prossimi 10 minuti andrà a informarvi su quanto accadeva in il Parade in quell'anno. Siamo sulla fine di settembre del 1968 e faceva la sua comparsa nel mercato italiano anche questo gruppo che arrivava d'oltreoceano, che era un portavoce di un genere che si chiamava Bubble Rock, pensate un po'. Loro si chiamano 19 Fruit Gun Company e la canzone era Simon Says.

Fruit Gum Company era al secondo posto in quel 1968 qui in Italia, una classifica che a quel tempo era governata da Azzurro di Adriano Celentano, dove trovavamo anche Jimmy Fontana con la nostra favola, 5 minuti e poi, bellissima canzone di Maurizio, poi Fausto Leali con Angeli Negri, ci trovavamo, Ho scritto sulla sabbia, insomma, canzoni che sono rimaste molto ben fissate nei ricordi del pubblico italiano di quel tempo. Lasciamoci alle spalle quindi Simon Says e andiamo a sentire in America contemporaneamente che cosa si ascoltavano là. E questi ragazzi erano in classifica precisamente al terzo posto con questa

0: Once upon a time, time hit parade. C'era una volta hit parade.
1: 6 mesi dalla pubblicazione ed erano già 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo di questa canzone, e dopo 4 anni erano diventati addirittura 7 milioni e mezzo. Un pezzo che durava 7 minuti, un record per un singolo, che rimase in classifica un numero incredibile di settimane, una canzone bellissima che dovette essere registrata in due studi, perché non bastavano quelli di Apple, di Abbey Road, dovettero trasferirsi anche in un altro studio dove erano più attrezzati per le registrazioni multipista. Pensate un po' che c'era uno sterminato numero di strumenti che dovevano essere utilizzati per la realizzazione di questo disco, quindi fu veramente un'opera importante, e i risultati sono stati quelli che abbiamo sentito. La classifica si chiude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima occasione, prossimo blocco, in cui ci tufferemo direttamente nel 1978, anche lì cose interessanti da riascoltare. Vi lascio alla programmazione di Radio 607080. A tutti quindi, a presto da Bruno Righetti. Ciao.
0: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica all'assurdità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Rossi.
1: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto?

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Gran Canaria, la splendida isola spagnola dell'arcipelago delle Canarie, non è solo mare, natura, arte e archeologia, ma offre anche un'enogastronomia di altissima qualità che ha reso famosa la sua cucina nel mondo. Ne parliamo con Silvia Donatiello, rappresentante dell'ente del turismo di Gran Canaria in Italia.
2: Gran Canaria è un'isola vulcanica e come tutte le isole vulcaniche è molto fertile, quindi tutto quello che è la produzione di frutta, verdura, la produzione agricola è spettacolare. Siamo vicino ai tropici, quindi frutta tropicale, cereali, legumi e poi tantissima frutta come le banane, una grande produzione in collina delle patate tipiche delle Canarie, pomodori, avocado, papaya, mango, manga e poi ovviamente oltre a quelli che sono i prodotti della terra abbiamo tutto quello che è pesca e allevamento a Gran Canaria e anche degli alimenti che ci sono arrivati dall'antichità, quindi dalle popolazioni direttamente dalle popolazioni preispaniche. Abbiamo un alimento, un superfood che è il gofio, che si tratta in realtà di cereali, principalmente grano o mais, che alle Canarie si chiama miglio, oppure cereali misti, che veniva prima tostato e poi macinato. Quindi una farina cotta, pronta all'uso e che veniva usato come uno degli alimenti principali degli antichi abitanti di Gran Canaria e che oggi viene riutilizzato nella gastronomia sia in versione dolce che salata, come crema, come una sorta di purè con l'escaldon de gofio che è fatto con la zuppa di pesce, oppure come una mousse di gofio, un brownie, quindi insomma è un superfood.
1: E poi ci sono i vitigni autoctoni, antichi, e insomma è un posto speciale Gran Canaria.
2: Intanto siamo una biosphere destination, però con orgoglio posso dire che vantiamo 3 riconoscimenti dell'UNESCO, siamo riserva della biosfera per quasi la metà del territorio, più del 40%, patrimonio dell'umanità per i siti archeologici e destinazione Starlight per i cieli più puliti al mondo. Parlavamo di vini eroici in altitudine, vini molto mineralizzati, ma non solo vino, abbiamo anche liquori, abbiamo il rum, una delle distillerie di rum più antiche d'Europa e una delle poche piantagioni di caffè europee.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Donatiello e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

che ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80. Noi siamo l'amplificatore di questi 30 meravigliosi anni di musica. Ogni giorno 24 ore su 24 da questi canali sempre potete ascoltare pezzi da quei periodi. E ogni tanto ci dilettiamo anche nel presentare un paio di esempi dalle Hit Parade. E questo è il mio compito, quello di condurvi per i prossimi 10 minuti all'interno di questa Hit Parade nel 1978. È l'anno delle colonne sonore, ma non qualsiasi. Queste sono colonne sonore che hanno veramente segnato la nostra epoca in quel periodo. Sto parlando della febbre del sabato sera. La canzone che andiamo a ascoltare è proprio un estratto da quel 33 giri, che era un bellissimo disco interpretato dai Bee Gees, scritta anche da loro e che nella versione della colonna sonora compare anche cantata dai Tavares. More Than a Woman.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Trovare un aggettivo che possa definire in maniera compiuta il grande successo planetario di Saturday Night Fever è impossibile e noi non ci impegniamo oltre. Possiamo soltanto confermarvi che fu un'epoca particolarmente segnata da questo film, colpì l'immaginario collettivo di tantissimi ragazzi nel mondo e fu veramente una pietra miliare, qualcosa che ha segnato la storia musicale e non solo di quel tempo. Lanciò in tutto il mondo John Travolta, il quale si ripeté immediatamente dopo con un'altra interpretazione. Questa volta si chiamava Grease e la canzone che noi andiamo ad ascoltare ci consente anche di apprezzare le qualità canore di un artista che da noi non era poi molto conosciuta. Era Olivia Newton-John, canta con John Travolta Hopelessly Devoted to You, direttamente dalla Hot 100 di Billboard.

0: Hopelessly Devoted to You, la colonna sonora di Grease 1978, Olivia Newton-John e John Travolta. Si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica di quell'anno, che in quel fine settembre aveva al primo posto Umberto Tozzi con Tu, e cercava di ripercorrere i fasti di Ti Amo. Poi gli Alunni del Sole con You, trovavamo Adriano Celentano con Ti Avrò, poi anche Kate Bush con Wuthering Heights, c'era Mina con Ancora, due mostri sacri della canzone d'autore italiana, che erano Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci e Francesco De Gregori con Generale. Insomma, una succosa canzone italiana presente nella hit parade di quel tempo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla programmazione importante come sempre di Radio 60 70 80 e noi ci riaggiorniamo al prossimo blocco, ragazzi. 1988, bye.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città al centro della nuova edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti che si è svolto a Roma il 15 e 16 settembre nella settimana europea della mobilità 2026. Maria Giaconia, responsabile operations regionali di Trenitalia.
3: La regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile, perché cogliendo i bisogni delle persone che scelgono la mobilità sostenibile dobbiamo essere un sistema integrato sempre più flessibile, quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzioni, che sia il bus del trasporto pubblico locale, il taxi, le bike, il car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del regionale di Trenitalia verso questo obiettivo, questa scelta di mobilità sostenibile.
2: Secondo i dati elaborati da Terna, ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, il 16,5% in più rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate. E stessi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovuti al caldo estremo di quest'estate, quanto hanno osservato i sub di Greenpeace Italia che si sono immersi nelle acque dell'area marina protetta dell'isola di Ustica insieme a due biologi marini. Investimenti in digitalizzazione e innovazione previsti nel settore idrico tra il 2026 e il 2029 per 900 milioni di euro, è quanto si legge nel nuovo studio degli AGC Innovazione Smart Water, le nuove frontiere del CI, tecnologie e investimenti per lo sviluppo del settore. Nei tre progetti di Torino, Brescia e Firenze, GioJob, operatore nazionale di carpooling, ha certificato oltre 94.000 tragitti condivisi, permettendo così di evitare le emissioni di 153.404 kg di emissioni dirette di CO2 stimati, contribuendo a quasi 42.000 euro di incentivi. A Milano è stata l'estate più calda di sempre, secondo le rilevazioni della Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Italiano. Milano Duomo, la stagione ha registrato una temperatura media di 28,3 gradi centigradi, superando di un decimo di grado anche la media registrata nell'estate 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed anche oggi andiamo a mettere le mani nello sterminato archivio di Radio 60 70 80 per presentarvi un momento classifica. Bruno Righetti con voi, con la classifica degli anni che sono alle nostre spalle, ma anche da un bel po'. Questa volta siamo nel 1988 e troviamo due artisti, un americano e una inglese, che comunque hanno vissuto un momento veramente importante in quel preciso periodo. La prima canzone che andiamo ad ascoltare, che apre l'appuntamento con questa classifica, è di Kim Wilde.
1: C'era una volta Hit Parade.

un artista che ha venduto oltre 35 milioni di copie durante la sua 25ennale carriera, che ha piazzato in quel 1988 il pezzo dal titolo You Came e che oggi abbiamo riascoltato in una versione più recente del 2006, un riarrangiamento insomma che è stato anche molto bello ritrovare. Ed è molto bello ritrovare anche il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltarci, anche qui un album di rottura, un gruppo che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, una voce stridula, penetrante, unita ad una capacità di usare la chitarra che soltanto Slash poteva avere, e hanno prodotto questo Appetite for Destruction che dei loro 100 milioni di dischi ne ha venduti ben 28 milioni. Sweet Child O' Mine.

0: Esatto. Su 20 canzoni presenti in quel 1988 nei primi posti della hit parade italiana, ben 13 erano pezzi internazionali. Cito gli Europe, Eight Wonder, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Kim Wilde che abbiamo sentito, Eddie Grant, Nick Kamen, insomma, e chi ne ha più ne metta. Ma al primo posto c'era un grandissimo giovanotti destinato ad una carriera folgorante che aveva in classifica già anche un'altra canzone che era Gimme Five e dominava in quel periodo con Gimme Five Too. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qua, vi lascio insieme alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così bella, io dico affascinante, e ci risentiremo al prossimo blocco, dove ritorneremo indietro e ricominceremo dal 1960. Ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: This is a journey into sound.

0: pump up the volume.
1: Wait a minute, you better talk to my mother.
2: Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
3: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: Radio 60, 70, 80, eccoci qui ancora una volta con l'appuntamento con l'Hit Parade. Siamo nel 1969, sulla fine di settembre di quell'anno, e in Italia c'era un pensiero d'amore che dominava, quello di Mal. E anche Massimo Ranieri non andava male con Rose Rosse. Ma io vi voglio far ricordare la classifica italiana con un altro pezzo, che in Italia fu cantato da Patrick Samson, però noi ci ascoltiamo l'originale.
5: C'era

Vi ricorda qualcuno questa canzone? Ma Patrick Sampson, ad esempio, Soli si muore, questo era il titolo italiano di quella cover che aveva il testo scritto da Mogol per la traduzione italiana, ma l'originale era quella che abbiamo appena sentita, era in classifica con Patrick Sampson, ma Tommy James fu l'autore e la portò al successo con i suoi Shondells qualche tempo prima negli Stati Uniti, e il titolo era Crimson and Clover. In America, nella chart di Billboard, che è la classifica più importante dal punto di vista del riscontro sulle vendite, c'era in quel momento anche Elvis Presley. Elvis Presley che in quel 1969, diciamo, aveva già vissuto l'apice della sua carriera, però un ultimo acuto lo fece con quella canzone che forse avete già sentita in sottofondo. Ne parliamo dopo, per adesso ascoltiamoci insieme Suspicious Mind.

0: Questa canzone fu scritta da un artista americano dal nome Mark James, che qui da noi ha poco significato, un anno prima, ma non ottenne praticamente alcun riscontro. Ma sapientemente ripresa, senza cambiare una virgola della sua struttura, ma messa, non so, con dei cori strepitosi dei Memphis Boys, attraverso una produzione eccezionale come quella di Chips Moman e una voce come quella di Elvis Presley, con quel riff di chitarra che abbiamo sentito, insomma, confezionando tutto insieme, è diventato una hit mondiale che ha occupato per ben 3 settimane il vertice della classifica americana. Ed è stato, come dicevo prima, l'ultimo urlo da classifica di Elvis Presley. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rimandiamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme qualche cosa dal 1979, e vi lascio al resto di questa grande programmazione di Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.